0: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada
1: Al-Qur'an.